0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: il mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, bevuli ben.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, del Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Se io posso scombriccolare e voi potete scombriccolare, allora tutto il mondo può scombriccolare. Manuela! Manuela!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sono morto. Ciao al Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radioforologi.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!
4: Number one! Gli scombricolati del mattino!
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
6: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
6: Sì.
5: Plank.
6: Sì.
5: Flessioni. Uno, due,
6: uno, due,
5: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao un bacione, Omar D'Averzo.
2: Maria ci vecchissimi,
3: ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che han fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
1: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number One. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna. Non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
3: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come parte quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dusty.
3: Scombricolati, qui il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombricolati, giornata da lupi, qui Ivan Padagna.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: domenica.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, mister grazie, mister grazie. Quello romanticismo. Più romanticismo di quello, niente.
3: Ove, Giove, Ove, buongiorno. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combriccola.
4: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
5: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie anche a voi, siete mitici.
1: Sono tre radiofonologi su Radio una Berua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat, ciao dal Max.
2: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra

0: Ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombriccolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
3: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Hai cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui,
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Comunque, ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del mattino vi chiamerei Pellicola del mattino. Ciao, ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la Combricola adesso?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Aie iot, le ure della se dom, che te andala ora? Perché noter, ansete Bergen!
3: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare l'influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che ha da prendere più schede, ma mi non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
4: La combricola.
5: La combriccola
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici, buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Se hai uno smart speaker
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, da segnalare la possibilità solo di qualche nota instabile sull'arco alpino tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di qualche temporale di calore. Temperature massime in aumento, rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con picchi in pianura nei grandi centri urbani anche prossimi ai 34 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
2: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro, baci baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: all'alta marea.
1: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno combricola! Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel! Ciao Federico!
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma se no ti in Val Verbana.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Buongiorno Capricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao dal mar, curi a cavallo del vestere, corre a fare

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, signor Patti Romano. Senta, io sono professor Caucasi. Volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. Se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Grazie per essere stati con noi. Gli Scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Radio Number One. Tra poco comincia la combriccola.
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemen, il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Ah, bene, che si presenta così. Ci presentiamo con una canzone oggi. Sergio Sironi al bar, a bere, a bere al bar. Come lo presentiamo? Patrizio Romano. Oh!
1: Buongiorno.
2: Correremo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Facciamolo pure lento, va bene, va bene.
0: Perfetta, perfetta. Ne dobbiamo trovare una per me, che sono Manuela Doriani.
3: Ma che fastidio.
0: Eccoci qua, siamo noi, la copricola di Radio Number One. Che bello, come va?
4: Tutto bene, tutto bene. Permettimi, Manu, di fare una piccola osservazione. Questa notte un ragazzo, 39 anni, si chiama Lionel Messi. 39 sì. anni, ha fatto 3 gol, uno più bello dell'altro.
0: Ma veramente?
1: Ah. Ragazzino, ragazzino ancora il vizio di segnare, eh? Sì.
0: 3 gol ha fatto?
1: 3 gol, 3 gol.
0: Tre guai, vedi che dicono noi che non siamo vecchi, ormai siamo da buttar via nell'umido, invece anche noi vecchietti, vedi?
4: Noi nel secco.
0: Noi nel secco, esattamente. Bene, sono molto contenta. Con questa buona notizia direi che possiamo far partire la combricula di oggi con Irama e K.

0: Rihanna, il pezzo di Rama su Radio Number One. Per augurarvi buongiorno, anzi buenos dias. Mamma mia, stamattina me la sono rischiata bruttissima. Avete presente quando vi svegliate che avete un sacco di sonno, no? E 5 secondi mi sono appoggiata, ho fatto la doccia, mi sono vestita eccetera eccetera per iniziare il programma, la giornata, e mi sono seduta sul divano, mi è caduta la testa come a mia nonna davanti alla televisione.
1: No.
0: E ho rischiato di non arrivare mai.
2: Sai, sì, che tempo... comunque è successo anche a me. Vado in bagno, sì, il mio bisognino fisiologico, poi torno in camera, tracchete.
0: Era bene specificato.
2: Sì, e poi mi è caduta la mascella e anche la palpebra e anche qualcos'altro mi è caduto.
1: Adesso no, io invece guardavo una cosa, guardavo un film, il finale non mi è piaciuto, mi è caduto qualcos'altro.
0: Esatto, tutta roba che cade qua stamattina, tutta roba che cade. Questa è la combricola di Radio Number One, abbiamo una sigla per loro, eh? Hai piacere? La
3: casa. Grammofono!
0: Ma da voi è già giorno, ma che meraviglia! Qui è ancora notte.
2: Ma dai, buongiorno, notte fonda.
4: Buongiorno Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: È 10:50 in questo momento che sto registrando l'audio. Splende il sole.
0: Vedi che...
4: E quindi contro il caldo di questa bellissima giornata che sarà oggi, andiamo a rifugiarci dentro un bel capannone, no? Oh. Tanto così per fare qualcosa.
2: Bello,
4: buongiorno, bacione a tutti. Omar D'Averzo, lavoratori dentro i capannoni a sudare, dai.
0: Ma non c'è l'aria condizionata dentro il capannone?
5: Sì. Ma buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno, buongiorno.
5: Ve l'avevo già cantata ma ve la ripropongo.
2: Vai.
5: Se allenar tu ti vuoi, Radio Number One devi ascoltare. Ma si sa che con i ragazzacci della combricola, tra un passo e una risata, la caloria è consumata. Ah. Grazie per alleviare i miei allenamenti. Un bacione.
2: Ma che brava,
1: brava,
2: con
1: brava,
2: la rima baciata.
1: Con la rima baciata.
3: Stai zitta, grammofono.
0: Ma quanto è carina, tra l'altro, perché era un video questo qua. Lei è proprio super carina.
1: Molto.
0: Che cammina vicino al naviglio, la Manu si chiama. E tutte le Manu, tutte le Manu.
6: Ragazzi, buongiorno, sono qua, Sergio.
2: Ciao, ciao.
6: Ciao Manu. Oi. Ascolta, mi fate un favore, fate gli auguri al mio secondo genito, erede al trono, Samuele, che compie 21 anni. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Auguri.
1: Ciao, auguri,
2: auguri Samuele. Una volta si diventava maggiorenni a 21 anni, ai nostri tempi.
1: Adesso è un secondo gemito.
2: È un secondo. A cosa stai dicendo?
1: Hai la notizia bomba? Ce l'hai,
2: sì,
1: la notizia,
2: sì,
1: bomba?
2: Sì. Ragazzi, allora, Manu, col caldo che sta arrivando, le 5 regole da seguire subito sono: bere acqua regolarmente durante tutta la giornata, evitare attività fisica intensa nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, cercare luoghi ombreggiati o climatizzati, prestare attenzione ai sintomi di stanchezza, vertigini o stati confusionali. Queste regole non le conosce nessuno.
0: Dove le hai trovate? Dici il tuo segreto.
1: Italia 1.

0: Allora, pare scompare. Lady Gaga su Radio Number One. Buongiorno.
1: Che cosa
0: sta succedendo? Come vai lo yodel?
2: Perché pensavamo a Sinner che deve iniziare la sua operazione in Wimbledon, allora siamo andati a Sesto Pusteria, sì.
0: Era un tributo! Sentiamo!
3: Noi siamo i primi della classe, quelli che si alzano presto la mattina, solo per mandare una bella stronzata alla combricola, come farebbero quei tre radiofonologi senza di noi. Forse dovrebbero darci anche a noi le provvigioni. Dai Patrizio, facci subito questo bonifico. Scombricolati, firmiamo tutti una petizione. Ciao dal Max!
0: Ma dai, zitta, grammofono!
2: Ci vuole, Fanno ci vuole.
0: Lo sapevo io, ragazzi, lo sapevo che ci avrebbero chiesto dei soldi prima o poi. Questi
2: no,
0: qua,
2: bonifico.
0: Questi qua.
2: No bonifico di quelli della
4: scombricola. L'ho già fatto oggi pomeriggio.
5: No bonifico, no messaggi vocali prima delle 7. Allora cosa decidi, cosa scegli tu?
6: I lavoratori, io stamattina alle 6 ho citofonato lì a Bergamo in radio, ma non c'era nessuno.
5: Non è vero.
6: Adesso sto già tornando al mio paesello sul lago di Garda per il lavoro. Ciao ciao Gianluigi Brescia.
0: Ciao Gianluigi Brescia.
4: Ma chi siamo, i Pinky Winky? Cosa sono i Teletubbies? Ma...
0: Sì, siamo noi. Che bella questa canzone. Ritorniamo indietro di un po' di anni, nel 2013. C'era questo pezzo di Capital Cities. Ve lo ricordate questo pezzo di Capital Cities?
2: Chi sono dimenticato?
4: Save the
0: Sound. Save the Sound. Su Radio Number One.

0: Sun, il pezzo dei Capital Cities del 2013 su Radio Number One. Buongiorno.
1: All'appello dei primi della classe manca una mitica che arriva sempre in ritardo, diventa sempre più ritardataria, parola di massimo mistero. Perché arriva tardi?
2: Perché inizia più tardi a lavorare. Ce l'ha detto qualche giorno fa, lei non è attento. Punto.
3: Massima attenzione qua.
0: Basta, che meraviglia, ho trovato il modo di zittire Massimo Mistero, sentiamo.
4: Buongiorno amici miei scombricolati della combricola, dalla vostra Dani da Levate.
0: Levate.
4: E allora, cominciamo il countdown, giustamente, che mi hanno ricordato ieri il mio caro Pate, Sergio e Manu. Siamo a mercoledì.
3: Sì.
4: Io spero di arrivare a domenica quando devo partire, perché ho io un raffreddore porco che vabbè sto passando.
0: Vai in vacanza, eh?
4: Mio marito c'ha la cistite. Quattro pastiglie gli è andato di antibiotico. Quattro. E mio figlio ha un mellino che non vi dico, fa paura. Gli fa un sacco male. Mi sa che qua qualcuno della combriccola mi ha fatto la macumba.
0: La macumba.
1: Ma non è vero. Ma non è vero.
5: Ti maledico. Ti maledico.
0: Però che sfiga, cioè, andiamo avanti. Allora dicevo, che sfiga, cioè tutti i malati a casa devono partire domenica per le vacanze.
3: La sfinge non era presente con gli studi. Però ha fatto capolino.
6: Però ha fatto capolino. Probabilmente ci sarà anche uno sciopero dei mezzi domenica. Quindi.
0: Magari speriamo vada in un aeroporto in macchina. Ma volevo fare una domanda a Dani da Levate. Ma se lei abitasse in provincia di Roma, sarebbe Dani da Levati?
1: Da Levati!
7: Di Radio Number One.
8: Con Radio Number One l'estate 2026
7: è più calda che mai.
8: Con Radio Number One ascoltaci,
7: gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: Buongiorno, buongiorno, una buona mattinata dalla nostra redazione. Uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sulla tangenziale est di Milano si segnala un incidente tra lo svincolo Rubattino e Linate, direzione A1 Milano-Bologna, con code per circa 2 km. Code per traffico intenso sullo stesso tratto anche tra Cologno Monzese e Linate, sempre verso la A1. E sulla A1, la Milano-Bologna, code a tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest, direzione Milano. Traffico intenso anche sulla A8, la Milano-Varese, tra Castellanza e barriera di Milano Nord, e sulla tangenziale ovest tra allacciamento 1 e allacciamento A7, direzione A8. Code ancora sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Sulla A9, la Lainate Como Chiasso, ci sono code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, direzione Svizzera. Sulla A26, la Gravelluna Toce Genova Voltri, veicolo fermo tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana Santià, direzione Gravelluna Toce. E ancora sulla 7, code per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e allacciamento A10, direzione Genova. Chiudiamo con Roma e dintorni, code rallentamenti su diverse arterie consolari. Segnaliamo quelli in particolare sulla via Cassia, all'altezza di via Grotta Rossa, e poi traffico intenso anche sulla via Salaria, direzione tangenziale est, e sulla Cristoforo Colombo in direzione Terme di Caracalla. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Buongiorno, buongiorno dagli studi di Las Palmas di Radio Number One. Scombricolati, vi informiamo che tra poco verrete chiamati ad esprimervi sul vostro umore di questa mattina. Quindi cominciate a pensare come vi siete svegliati, con quale piede siete scesi dal letto, e tra poco, insomma, ce lo direte. Per il momento è tutto, ragazzacci.

0: Volevo capire il titolo della canzone di Madame Marrakesh che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Noi vogliamo sapere un sacco di cose, per fortuna abbiamo Patro Manno che ce le racconta.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Manno.
2: Buongiorno dalla redazione. Il testo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina proprio il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai protocolli di sicurezza richiesti proprio da questo evento. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano anche nello stretto di Hormuz. Il viceministro degli esteri iraniano ha confermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto. Sull'accordo interviene tra l'altro anche il Papa. Speriamo che la guerra davvero sia finita, dice il pontefice. Però, permettetemi, c'è anche una domanda che gira soprattutto tra gli osservatori internazionali, ma non soltanto, anche tra noi comuni mortali. Ben venga ovviamente questo accordo, ci mancherebbe altro, tra Stati Uniti e Iran, meno male, mette fine ad un conflitto che durava da 4 mesi. Ma alla fine, chi ha vinto questa guerra? La domanda non ha una facile risposta, credo. Andiamo invece alle vicende nostrane, perché c'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate alle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, che è l'azienda dei trasporti di Milano. Sono anche in corso delle perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale. Era stata una passeggera a denunciare l'esistenza di questa chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si sarebbero scambiati immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram, accompagnando insomma queste immagini a presunti commenti sessisti. ATM, secondo quanto si apprende, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti coinvolti in questa chat, diciamo, incriminata. La stessa azienda dei trasporti milanese aveva provveduto, appena avuta la notizia, ad aprire un'indagine interna e a depositare in procura Milano una denuncia. Ben fatto. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: break my heart.
1: Dua Lipa con Break My Heart su Radio Number One nella combriccola. Abbiamo appena giustamente abbiamo appena parlato di questa faccenda brutta di Milano,
2: questa chat con commenti sessisti da parte di alcuni dipendenti dell'ATM. Poi c'è un'inchiesta in corso, appurerà tutto, ovviamente queste sono tutte le situazioni con il condizionale d'obbligo. Buongiorno a Marta Tuttopiano.
3: Buongiorno a voi. Io già questa mattina mi sono svegliata alle 3, ho guardato la partita e poi sono andata dal Beppe. Direttamente dal Beppe Sala,
2: il sindaco,
3: il mio amico, caro amico, sono la sua collaboratrice.
2: Ma non lo dica così, è molto pruriginoso quello che sta dicendo.
3: No,
2: è
3: un mio amico, un caro amico. E abbiamo già stabilito delle regole nuove per impedire ad altri infingardi di potersi permettere di fare delle cose che non si possono fare.
2: Assolutamente.
3: Abbiamo tre piani inventati da noi di sana pianta. Uno è non guardate Milano, l'altro è non scosciate Milano, e soprattutto non chattate Milano. Perché non si può fare.
2: Sì, abbiamo capito.
3: Perché lo vuoi fare?
2: No, non lo vogliamo fare.
3: Monello,
2: l'estofante non lo sentivo dal 1890.
3: Non darmi della vecchia, stai zitto,
2: hai ragione.

0: qui la nostra canzone. Opa! Su Radio Number One, tutte le volte che sentiamo questo pezzo di Taylor Swift ci veniamo in mente da soli quando ci alziamo dalle sedie o quando ci sediamo sul divano. Allora, Opa Light su Radio Number One alle 7:40, tra poco una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: canzoni di Radio Number One ci hanno riportati indietro fino al 1984 per ritrovare i Pet Shop Boys. Allora, non uno, ma tre notizie su questa, sui Pet Shop Boys, su questa canzone. Quale scegliere?
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
2: Un po' come le buste al telequiz.
3: La due.
0: Non ve le posso dare tutte.
2: Voglio la uno. No, va bene la due, dai.
0: La due. Allora, la due vi spiego. Da dove deriva il nome Pet Shop Boys? Da dove arriva?
2: Da dove?
0: Stamattina la lingua mi si arrovoglia. Allora, deriva praticamente da un negozio di animali dove lavorava due amici di Neil Tennant e Chris Lowe, e che si chiamava proprio Pet Shop Boys, e cioè i due che lavoravano nel negozio venivano soprannominati Pet Shop Boys, e significa appunto dei cuccioli, no? Esatto. E quindi hanno preso questo spunto per chiamare la loro band, che in quel momento stava nascendo, proprio con questo nomignolo. Bene, ho finito. E cosa succede?
3: Facciamo? Andiamo?
2: Partiamo col domandones del mercoledì. Allora, oggi ci occupiamo di previsioni emotive.
0: Oh, previsioni emotive? L'oroscopo del mercoledì?
2: No, più che altro vi interpelliamo. Dovete dare un voto al vostro umore in questo momento, in questa mattinata di mercoledì.
0: Quando vi siete svegliati stamattina.
2: Esatto, da 1 a 10. Che umore avete da 1 a 10? Che tempo fa dentro di voi, visto che c'è anche Meteofatto ogni tanto che vi dà dei suggerimenti se prendere l'ombrello oppure no? Sole nuvoloso o rovesci con imprecazioni?
3: Io direi sole con rovesci, con imprecazioni.
0: Sì. Sole con rovesci, con imprecazioni, tutto un mashup di tutte queste cose insieme. Tu, Patrizio?
2: Un po' di nuvole, perché ho dormito male, ho sognato, ho fatto dei sogni bruttarelli. Un po' di nuvole.
0: Anche io stamattina mi sono svegliata, era un bel 3, perché ho sognato che mi avessi danzato. Che roba brutta, mamma mia, aiuto. E poi però è iniziata la combriccola, ho iniziato a ridere, mi avete fatto ridere e basta, nel senso mi avete riportato l'umore. Adesso
2: è arrivato il vento che ha portato via le nuvole, vedi? Basta poco.
0: Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori: che voto dareste al vostro umore questa mattina, cari ragazzuoli? 393 444

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma ha fregato Angelina, non
2: sì,
1: no,
2: fregato. Fregato, sembrava esatto. Fosse già al cartone.
1: Pezzettino dal finale, che miseria. Allora, Angelina Manconi, insieme Canto d'amore, canzone nuova che hanno fatto insieme, si sono divertiti anche moltissimo a farla perché ci sono un sacco di video che hanno registrato sui social, se li seguite appunto sui loro profili, vedrete delle cose molto molto divertenti. Bravo!
2: Previsioni emotive, date un voto al vostro umore, vi siete svegliati da 1 a 10 con quale umore? Se volete date un voto anche al vostro barometro, anzi descrivete il vostro barometro.
1: Che cosa è il mio barometro?
2: Che tempo fa dentro di te? Sole?

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 Vianney in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Sul fronte medio orientale cresce intanto l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna, in Svizzera. A questo proposito, riaperto il passaggio delle petroliere per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni. Ex presidente della CEI, era malato da tempo. Ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica negli anni 90 e 2000. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese e accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, nel suo cellulare manuali per armi ed esplosivi. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Carta d'identità cartacea prorogata la validità oltre il 3 agosto. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che i documenti non ancora scaduti resteranno validi fino alla scadenza, quindi oltre il termine inizialmente fissato. Al via la maturità 2026, oltre 527.000 i candidati, ammesso il 96,8% degli studenti del quinto anno delle superiori, quindi solo il 3,2% dovrà ripetere l'anno. Ma in Sardegna i bocciati sono doppi rispetto alla media nazionale e toccano il 7%. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 i gol segnati. La parte del Leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette anche di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria invece ha superato 3-1 la Giordania. Al momento è tutto, grazie per la

0: ascolto.
1: IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Talk to you, another 54 ultra 11:04. Buona giornata a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo su questa vicenda perché stanno arrivando nuovi dettagli, nuovi particolari di questa chat denominata Ticinese Staff, proprio dai membri che l'hanno creata, e che in pratica è stata scoperta da una passeggera che si trovava vicino a questo signore di 58 anni che appunto era un ex, credo lui, no? Dipendente, sì, dell'ATM, e coinvolti, diciamo, in questa chat ci sarebbero un autista, sì, un ispettore e un responsabile della formazione ATM.
1: E poi vedremo, perché nel momento in cui questi sono i primi dettagli, poi vediamo quanti ometti, viscidi ci saranno alla fine in questa chat. Che cosa c'è in questa chat? Fotografie di fatto di viaggiatrici riprese e commentate a loro insaputa. Io ho dato una sbirciata, tra l'altro voglio dire, sono anche fotografie, che cosa si può fotografare su un tram o su una metropolitana? Una donna, non so, che va a lavorare con la gonna, cioè niente di così esagerato, ma questi scrivevano commenti davvero imbarazzanti e non c'è limite, cioè non c'è limite.
0: Ma non è solo quello, il fatto che quelle immagini, certo, lì non le puoi, quelle sono immagini, chiaro, riprese da telecamere di sicurezza, non, infatti, è che le puoi usare per fare dei commenti.
1: Cioè, non è che ci sono donne nude e tu dici faccio. No, è proprio una cosa da bambini degli elementari, voglio dire. Cioè, è una roba vergognosa, allarmante.
0: Sì, ti dico. Poi questa mattina è uscita questa notizia che sicuramente aprirà un bel po' di polemiche. Il garante della privacy, Ghiglia, ha detto a proposito della chat ATM, come il gruppo del calcetto, anche la ragazza che l'ha scoperta ha commesso un illecito. Ora, io però mi chiedo, no? Lo chiedo anche agli ascoltatori. Io non sono un avvocato, ma c'è o non c'è una differenza se io, dipendente, ok, accedo a dei dati che dovrebbero rimanere segreti, perché naturalmente le donne che sono state, diciamo così, violate nella loro privacy non hanno dato il consenso perché qualcuno potesse commentare le loro foto. C'è una differenza se delle persone commettono questo

0: telefono di una persona. Insomma, chi prende i mezzi a Milano lo sa, cioè c'è un casino di gente, allora, tutti usano il cellulare e tu ti ritrovi in maniera assolutamente normale a guardare quello che guardano gli altri, no? È abbastanza normale.
1: Ma allora, io mi vergognerei a scrivere un commento: la privacy l'ha violata la ragazza a fotografare il telefono.
0: È il garante della privacy, l'ha detto.
1: No, ho capito, ma dai, ma, cioè, ma voglio dire, ma che cosa scrivi?
0: Capito.
1: Ma che cosa scrivi? Cioè, grazie a questa violazione, che metto tra virgolette, è venuto fuori un casino, è un reato ben più grave. Io spero che ci sia una clausola che dica, va bene, ho capito, sì, questa non è una poliziotta, va bene.
0: No,
1: però,
0: no, no, certo, però voglio dire,
1: siamo venuti a sapere delle cose orripilanti.
0: Questo vuol dire che la ragazza ha un senso civico, perché allora,
1: bravissima,
0: vuol dire che se tu ti ritrovi in una situazione del genere, cosa fai? Non denunci? Diciamo che nel frattempo, per le chat sessiste, indagato è un tranviere, i dipendenti ATM coinvolti sono stati sospesi al momento dal servizio e anche dallo stipendio. Ci torniamo tra poco, dai.

0: una persona, ma anche per il comportamento, certo, che dovrebbe avere. È gravissimissimo.
1: Cioè, in questi corsi cosa spiegava? Allora si fa così e si fa così, siete gentili, educati, e poi ecco, se scappa una fotografia, mettete in una chat e commentatela in modo sessista, perché va bene. Che formazione. Comunque ti dico, tra tutte queste cose, la cosa che mi indigna è davvero l'uscita del componente del collegio del garante della privacy, questo Agostino Ghiglia, che ha detto sì, va bene, loro si sono comportati male, però anche la ragazza che ha fatto la fotografia va contro la privacy. Ma che dichiarazione è? Ma che dichiarazione è? Ma dai Fabiana, ma
0: scusa,
1: che dichiarazione,
0: quindi voglio dire, io voglio dire al garante della privacy, quindi se io faccio un esempio, io sono in metropolitana, no? Prendo la metropolitana, davanti a me ci sono sempre centinaia, decine di persone che usano il cellulare. Se io mi accorgo involontariamente, perché sono dietro, metti alle spalle di una persona che vedo scrivere messaggi strani, non so, di attentati, attacchi così. Cioè, secondo te io dovrei fare la foto e andare alla polizia o no? Perché sennò violo la privacy.
1: Ma non lo
0: no, rispondi.
1: So. Infatti,
0: cioè, ma io dico, ma voglio dire, non so, no, perché mi arrabbio, perché a me sembra che c'è una sostanziale differenza proprio tra,
1: allora,
0: tra le due cose.
1: Io ho cercato sul codice penale al volo, allora non esiste una regola generale che scagioni chi commette un reato solo perché così facendo ne scopre un altro, però ci sono delle cause di giustificazione che sono stato di necessità o adempimento di un dovere, quindi secondo me se tu vedi un reato evidente è tuo dovere civico, voglio dire, andare avanti. Cioè io ringrazio questa ragazza che ha fatto la fotografia,
0: anche io la ringrazio, certo che sì, anche perché se lei non avesse denunciato, queste foto e questi video sarebbero continuati a girare in queste chat, ovviamente assolutamente non autorizzate, perché qua non c'è il consenso delle persone che finiscono in questi, in questi video, per questi commenti. Sentiamo il parere di chi questo lavoro lo fa.
2: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza, io i pullman li guido e abbiamo queste telecamere che servono per prevenire illeciti come furti, aggressioni, borseggi. Insomma, ci sono anche 6-7 telecamere interne più quelle esterne, ma l'utilizzo dovrebbe essere esclusivamente quello, non si possono divulgare, servono e vengono estratte quando avvengono dei fatti come furti o anche aggressioni, hanno valore probatorio, ma solo a livello, diciamo, di tribunale, di inchiesta, quando c'è una denuncia, eccetera. Chi si è permesso di fare questa cosa è un illecito grave, almeno da noi perdi il posto di lavoro se utilizzi queste immagini in maniera diversa o tendenziosa. È tutto chiaro, messo nero su bianco, quindi non lo so, secondo me hanno sbagliato parecchio, ecco. Ciao, sono in ascolto.
0: Grazie Nico, grazie. E va bene, vediamo, insomma, seguiamo gli sviluppi di questa vicenda. Naturalmente mi stupisce che ci sia, appunto, ti dico, un addetto alla formazione del personale.

0: Yes, the night, la voce è quella di Dua Lipa. Beh, noi seguiamo con un certo interesse, insomma, l'evolversi di questa indagine della chat sessista nei mezzi ATM. Diciamo, insomma, ci sono commenti su immagini che sono appunto quelle della telecamera, no? Di videosorveglianza all'interno del tram, perché qua si parla di tram, che appunto vengono, insomma, uno si augura che ci siano ovviamente anche per sicurezza, no? Contro le rapine, le aggressioni, come diceva il nostro ascoltatore, per motivi di sicurezza, e non certo per dare impasto, diciamo, a dei dipendenti che si vogliono divertire a fare dei commenti. Poi non lo so, tutti quelli che giocano a calcetto hanno una chat dove parlano dei culi, diciamo così, delle loro colleghe di lavoro, per carità,
1: no,
0: cioè,
1: ma
0: adesso
1: dico,
0: non è che se ne frega,
1: quello.
0: No,
1: ma
0: per
1: allora,
0: sapere,
1: io sono in qualche chat di queste di maschietti stupidini,
0: non
1: ma
0: avevo dubbi,
1: no, ma c'è differenza, ma tutti gli uomini, no, però c'è molta differenza tra fare gli scemi e parlare tra maschi, ok, va bene, e no, vabbè, sei sciocco, okay, e utilizzare fotografie di persone, e qui ancora di più perché sono fotografie prese da voglio dire riprese pubbliche, no? Quindi qui rischiano licenziamento questi, almeno io credo.
0: Beh,
1: no?
0: Per il momento sono sospesi senza stipendio, infatti, che non mi pare comunque poco per una leggerezza, infatti, che si potevano risparmiare. Allora, rimanete con noi, tra poco ci sono le previsioni meteo. Arriva sto caldo, già arrivato?
1: È arrivato, ragazzi, per 5-6 giorni, caldone.
0: E poi parliamo di mondiali, ieri ci siamo rifatti gli occhi con i maestri del calcio, per fortuna che ce ne sono ancora. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: La musica che cerchi.

temperature che da domenica, quando ci sarà il picco di caldo in poi, potrebbero toccare anche i 37-38 gradi, con temperature record nelle regioni nord-occidentali. A questo proposito, il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di oggi, già oggi, un bollettino di ondate di calore in 9 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Beh, insomma, siamo in piena estate, Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, mentre fate la doccia lì rinfrescante, questa canzone, no? Ti ispira, no?
1: Sì, di sicuro.
0: Vabbè, dai. Oppure una secchiata d'acqua, scegliete voi, insomma,
1: meglio
0: come refrigerarvi.
1: I
0: tonificanti. Sì. Allora, per i giornalisti, apriamo la pagina dei mondiali. Abbiamo detto ieri, insomma, è stato il trionfo, naturalmente, dei campioni. In tarda serata è notata da Haaland alla tripletta della leggenda che continua a rinnovarsi di Leo Messi. E ovviamente Mbappé, ma devo dire tutta la Francia. Il primo tempo, praticamente in campo, è scesa poco. Il secondo, devo dire, ha dato lezioni di calcio. È stato bellissimo vedere questa partita.
1: Io ho visto solo il primo tempo e ho detto: ma cosa succede? Il secondo tempo invece è stato tutt'altra partita. Però nel primo tempo anche il Senegale, insomma,
0: benissimo,
1: stati bravi,
0: molto
1: aggressivi. Si è visto davvero lo spirito mondiale, insomma, in cui anche le squadre più piccoline danno tutto e mettono in difficoltà un po' le grandi.
0: Ma insomma, il Senegal non è proprio una nazionale piccolina, Il Senegal è uno squadrone, ci sono molti giocatori che militano. No, però quasi tutti i giocatori della nazionale del Senegal militano nei grandi campionati, sono tutti giocatori quotatissimi.
1: Anche il Marocco, anche altri, insomma. Beh, questo è il mondiale. Io mi sto abbastanza divertendo, non sto guardando partite per intero, però i pezzettini che guardo qua e là, insomma, mi danno emozioni giuste, insomma.
0: Allora, oggi tra l'altro è chiamato a rispondere a questa tripletta incredibile di Leo Messi Cristiano Ronaldo, e vedremo se scenderà in campo, perché oggi è il turno alle 19 di Portogallo Repubblica del Congo e alle 22 Inghilterra-Croazia. Quindi, insomma, poi ci sono delle storie, come sempre, molto particolari, carine, legate ai protagonisti, quelli meno famosi, no? Dei mondiali di calcio, dal portiere del Capoverde che veniva bullizzato tutto quando era piccolo, no? Veniva chiamato nonnina perché quando aveva dei problemi, insomma, andava a piangere a casa, così, e adesso è passato da pochissimi follower a un casino di followers, è diventato popolarissimo, la migliore risposta per chi lo bullizzava. C'è poi la storia, per esempio, di questo 37enne Eloy Rum del Curaçao, che ha preso 7 gol dalla Germania, però lui è felice perché una volta Leo Messi è andato da lui al termine della partita per chiedergli la maglietta, giustamente.
1: Soddisfazione.
0: Oppure, per chiudere, Patrick Beach dell'Australia, il giorno indimenticabile resterà per sempre quello del debutto mondiale contro la Turchia, perché non era previsto che fosse lui il titolare e perché non ha sbagliato niente. Quindi vedete come le cose, insomma, il successo, la soddisfazione sono personali e soggettive.
1: E poi c'è anche questa classifica delle maglie più belle, cioè le curiosità sono tantissime, e pare che la maglia più bella per i giornalisti, insomma, di tutto il mondo sia quella dell'Uruguay. Questa maglia celeste, casacca celeste, ultra elegante, con il colletto bianco e i bottoni che trasformano la divisa, insomma, quindi per ora la maglia più bella, secondo gli esperti, è proprio quella dell'Uruguay, insomma. Tante curiosità, tanti colori, insomma, questi sono i mondiali, dai.
0: Sì, dai, stiamo entrando nel vivo, finalmente si vedono anche delle belle giocate, chissà dopo. Intanto c'è James Morrison.

0: Samurai J, Ossessione. Allora, qui a Radio Number One sta per arrivare una grande canzone, poi vi portiamo in cielo.
1: In cielo, là dove ci sono le stelle, non solo stelle con il termine che utilizziamo noi, no? Quando uno è una stella del cinema, dello sport. Lì ci sono le stelle vere, però a volte si incontrano, giusto?
0: Le stelle?
1: No, si incontrano le stelle umane con le stelle del cielo. Ero un po' poeta, so che non sei abituata.
0: Un po' così, un po' contorto, però
1: la rifacciamo fra poco,
0: esatto, così vi spieghiamo meglio. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Shattered Dreams, la musica di Radio Number One, una grande canzone. Tra l'altro loro di recente si sono rimessi insieme e insomma hanno scritto, diciamo, con questa canzone un po' la musica degli anni 80. In realtà poi dopo questo singolo poca roba, però si sono ritrovati sul palco con tour, canzoni nuove e soprattutto il cantante Clark Dutchler è molto impegnato come attivismo verde, quindi si dà da fare, insomma porta, diciamo, anche queste sue campagne, idee anche sul palco.
1: Attenzione, dalla sera del 15 giugno un asteroide sta portando, e lo porterà per sempre a questo punto, il nome di Yannick Sinner. Bella questa cosa, insomma, è stato deciso da questa associazione dall'Unione Astronomica Internazionale di ratificare, insomma, l'assegnazione del nome del campione azzurro a questo asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Che invidia!
0: Ah, bello,
1: vorrei anche io un asteroide con il mio nome.
0: Beh, un asteroide no, però sai che la stella si può fare, no? C'è un sito dove tu entri, puoi comprare una stella al tuo nome con uno dei tuoi familiari, insomma, questo si può fare.
1: Quanto viene al chilo una
0: stella? Non costa tantissimo. Io ero andata a vedere per regalarlo. Non costa molto. E quindi, diciamo, nell'universo poi rimarrà sempre una stella con un nome che poi di solito si dà il nome dei familiari, diciamo, no?
1: Questo invece è un asteroide vero e proprio, anche un numero 120.097, Yannick Sinner, scritto tutto attaccato, e c'è anche una motivazione direi molto interessante. Sono stati molto bravi quelli di questo comitato, hai letto, insomma.
0: Hanno detto abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Yannick Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che ovviamente stanno portando l'Italia sul tetto del mondo, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Bene. E quindi, insomma, una stella cometa che brilla e brilla tantissimo. Adesso è leggermente meno brillante, ma insomma lo attendiamo a Wimbledon, no? Perché tornerà. Sì, insomma, si sta preparando e torna, dai.

0: Winehouse, Our Day Will Come. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi spiegheremo perché voi che andate super veloci in autostrada fate tutta sta fatica per niente.
1: No, incredibile, c'è un calcolo matematico per cui anche superando il limite di 130 km orari alla fine non si guadagna quasi niente in tempi di percorrenza. Interessante questo calcolo.
0: Ascoltatelo perché tra poco ve ne parliamo e perché può essere molto

0: voi a Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ultima giornata del G7 Vienna in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, ex presidente della CEI, era malato da tempo, ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese, è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 gol segnati. La parte del Leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette di

0: Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria ha superato 3-1 la Giordania. Prossimi match alle 19 con l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo e alle 22 per una vincente Inghilterra-Croazia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: canzone di Annalisa, nel senso l'ultima uscita, no? Perché uno sente l'ultima canzone di Annalisa, non è che si ritira, no? Mezzo, chiariamo l'ultima canzone, come l'ultima canzone? Canta più, no? Canta.
1: Dovremmo
0: dai.
1: Cambiare tutti i disannunci di tutte le radio del mondo.
0: Sai. Qualcuno magari capisce male.
1: Va bene.
0: Allora, 12-6 minuti qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Dunque, dobbiamo sintetizzare questo studio perché ha che fa è matematico.
1: Sì.
0: E ci dice che se anche noi aumentiamo la velocità, questo non ci serve per arrivare prima. Vi spieghiamo perché.
1: Allora, partiamo dall'equazione. Il tempo è uguale a spazio fratto velocità. Ok? E questo è il principio base. Però questo andamento, lo diciamo per gli esperti di matematica, cioè il rapporto tra velocità e tempo non è lineare, ma è regolato da una legge iperbolica, cioè non è che se tu vai più aumenti la velocità non è detto che tu guadagni in maniera proporzionale il tempo. Facendo un esempio molto concreto si capisce, no? Ovvero, vado io o vai tu? Spiego la cosa della
0: allora,
1: matematica?
0: Allora dai, immaginiamo di dover percorrere in autostrada 100 km a velocità costante, quindi in uno scenario dove non c'è traffico, cantieri, rallentamenti e imprevisti. A 110 km orari sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione.
1: Perfetto.
0: Se si viaggia invece a 130 km orari, quindi il limite massimo consentito in autostrada, si arriva a destinazione in circa 46 minuti, guadagnando 8 minuti rispetto al viaggio a 110.
1: Okay.
0: Un automobilista, però, attenzione, che decide di violare il limite di viaggiare a 150 km orari impiega 40 minuti. Il guadagno di tempo rispetto ai 110 km orari è significativo, mentre è ridotto rispetto al caso dei 130.
1: No, è tutto chiaro, cioè andare a 150 sì, guadagnate qualche minuto, ma rischiate molto di più.
0: È più il rischio di fare incidenti che quello di guadagnare, cioè se non guadagni così tanto tempo.
1: Infatti,
0: cioè,
1: 100 km, 150 all'ora, rischi la multa, rischi un incidente, freni, deceleri più volte, consumi di più, alla fine per che cosa? Solamente per 6 minuti rispetto ai 130 km all'ora.
0: Però se c'è la macchina quella figa che devi superare lo sborone che arriva, fatemi spazio che vedevo far vedere la macchina, dai, oh, spostatevi, allora, devo passare, capito? Che ti fai fari così, che tu dici porca miseria, allora, chi arriva? Antonelli. Ah no, non è Kimi Antonelli,
1: allora,
0: è uno.
1: Tutti questi calcoli sono perfetti tranne in due casi: se hai la targa della Svizzera e una Porsche.
0: Bravo. Soprattutto la Porsche, targa svizzera, lo so.
1: Oppure
0: però.
1: Se sei un super Maranza e vivi per la velocità.
0: Vabbè, Maranza non lo so, però comunque, una delle due, dai, Coldplay.

0: Con i Coldplay. Allora, vi abbiamo praticamente riassunto questo studio che fa innumerevoli esempi di come in realtà sia molto più alto il rischio se si va a 150 km orari in autostrada rispetto al vantaggio di arrivare prima, che non c'è. Facciamo un altro esempio. Se trovate un ostacolo ed è a 135 metri, chi viaggia a 130 km orari fa in tempo a fermarsi prima dell'impatto, mentre se andate a 150 chilometri orari vi scontrate con l'ostacolo ad una velocità intorno ai 60 chilometri orari. È una velocità paragonabile a quella dei crash test dei principali enti di verifica della sicurezza delle automobili, ma ce ne sono molti altri di esempi.
1: Tra l'altro è anche molto interessante in questo articolo ciò che viene riportato dalla Germania, dove in alcune zone, ad esempio in Baviera, non c'è il limite di velocità. Uno pensa, ecco, lì vanno tutti 200 all'ora. Non è vero, perché hanno fatto un esame e la velocità media, ad esempio nella zona del nord Reno-Vestfalia, dove non ci sono limiti, è di 113 km orari, si è addirittura abbassata rispetto a 2 anni fa. Quindi evidentemente si dice velocità, ma al dunque poi molte persone ritengono sia più saggio andare ad una velocità corretta per maggiore sicurezza, e perché poi non si guadagna tantissimo. Ecco, questo
0: ma no,
1: è il tema,
0: anche
1: no?
0: Perché insomma adesso ho tempo di gente che parte naturalmente per le vacanze, quindi ci vuole naturalmente molta prudenza, rispettare le regole per sé e anche per gli altri, perché poi non è che l'autostrada è libera come se fosse un deserto,
1: no,
0: a vostra disposizione.
1: Posso dire una grande verità, anche un po' scontata: se volete arrivare prima, ok, non
0: prendete l'aereo.
1: No, questa è un'altra verità scontata, ne volevo dire un'altra.
0: Sì.
1: Se volete arrivare prima, non andate a 150 all'ora, partite prima. Hai capito?
0: No, questo guarda non è garanzia, perché dipende,
1: però,
0: dagli incidenti, dalle cose. Prendete un aereo, cioè voglio dire, non è che dovete prendere con la macchina a fare. Prendete un aereo che vi porti a destinazione, oppure vi armate di pazienza, come fanno tutti quelli che devono andare in macchina, e andate, entro i limiti consentiti, mi raccomando.

0: cose con Bruno Mars. Allora, rimanete con noi perché tra poco di Journalist vi raccontiamo la storia. Sembra la sceneggiatura di un film, in realtà è una storia assolutamente vera, di questa signora che era già conosciuta, diciamo, nell'ambiente, di 81 anni, che truffava praticamente in hotel, gli hotel in giro per l'Italia. Cioè lei andava ovunque, ma se ne andava senza pagare.
1: E dobbiamo presentargli l'altro, quello, ti ricordi, ne avevamo parlato dell'altro truffatore, era un uomo in quel caso. Evidentemente è una scuola, questo tipo di reato, c'è una scuola in Italia con
0: bisogna essere capaci, avere una faccia tosta, perché ragazzi, insomma, faccia sentirsi un po' così,
1: un po' attori, bisogna essere
0: un po' attori, è vero, dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

po' particolare che ha visto nel corso degli anni tanti protagonisti. In questo caso parliamo di una signora che se ne dormiva in hotel senza pagare nulla. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: lo siento, pinguini tattici nucleari in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, parliamo di questa signora delle truffe che è stata finalmente fermata. E ragazzi, la signora aveva 81 anni, quindi anche, come dire, una certa agilità, diciamo, nel fare le cose, perché insomma è da un bel po' di anni che va avanti con questa storia.
1: Non ci sono solamente gli anni, ma c'è anche il numero delle denunce, 350 denunce fino all'ultima notte con fuga a Merano, ragazzi. Però se a 81 anni fai questa cosa qua, secondo me sei da studiare.
0: No,
1: perché delle qualità ce le hai. Essere una truffatrice, però devi essere anche, voglio dire, che grinta.
0: Che poi sai, qualcuno si è chiesto, perché normalmente, diciamo, gli alberghi, bed and breakfast o i ristoranti, comunque, diciamo, si passano poi, no, delle informazioni, diciamo, questa signora, siccome era da un bel po' di tempo, no, che andava negli hotel, usufruiva di tutti i servizi e poi andava e non pagava, quindi praticamente il suo viso e il suo nominativo erano già noti, però probabilmente riusciva ancora a trovare, diciamo, delle strutture ricettive che magari non erano a conoscenza, diciamo, del suo modo di fare e che quindi prendevano la sua prenotazione.
1: Beh, magari si metteva una parrucca, cambiava qualche cosa. No,
0: vabbè, però il nome non poi devi dare i documenti,
1: quindi,
0: no?
1: Quindi tu dici non aveva documenti falsi,
0: no, non credo.
1: Allora c'è qualche lacuna. Però dai, prova a pensare i bed and breakfast e gli alberghi, anche quelli piccolini in Italia sono tantissimi, no? Sono decine di migliaia, evidentemente è riuscito.
0: Quando registri i documenti. Adesso l'unica cosa è che, insomma, è stata fermata questa signora di 81 anni, che gli fanno? Che le fanno?
1: Va in galera e poi non paga neanche lì.
0: Vabbè, ma in galera
1: scappa.
0: Sì, ma in galera non ci può andare, credo, 81 anni, no. Quindi insomma, no, secondo me rimarrà fuori e non lo so, sai, 81 anni, sai, ma no, la perdoniamo.
1: Sai cosa farei io? Se fossi un grande albergo, voglio dire, la assumerei,
0: okay, sì, per controllare.
1: Tu che hai fatto questo, come gli hacker, no? Gli hacker buoni e hacker cattivi, che ogni tanto li prendono. Ti dici, tu hai fatto questo per tutta la vita. Chi meglio di te sa riconoscere un truffatore?
0: Però Claudio, ti dico, una che ha la tendenza così, secondo me si mette in affari col ladro.
1: Ti ruba anche i soldi della cassa.
0: Secondo me sì. Non si mette a controllare, dai, più forte di lei, capito? Però poi ci fa simpatia, no?

0: Tommaso Paradiso, bello, ho visto le immagini del matrimonio, insomma, quindi tanti auguri a Tommaso Paradiso, l'aveva già annunciato, effettivamente, insomma, questa è un'estate ricca di matrimoni.
1: Quanti invitati c'erano? Si è capito?
0: Boh, non ho visto, un po', insomma, una festa.
1: Matrimonione con 150, no, 200 invitati o cosa intima, no, 30, no, 40?
0: No, no, no, vabbè, mi sa più la seconda, no?
1: Più 100, la seconda,
0: madonna, adesso che è? Vabbè. No, non se ne esce vivi, però.
1: Vabbè, ma 120, 130, 140.
0: Io l'ultimo, che sono, l'ultimo matrimonio in cui sono andata, esatto, c'era un, così, un numero incredibile di invitati, cioè dopo un po' veramente bevi perché sei disperato e quindi, cioè, capito?
1: Io invece, l'ultima volta che mi sono sposato eravamo in 140.
0: Ah, vedi? E poi?
1: No, poi c'è anche un'altra prima.
0: Ah,
1: sai,
0: vabbè,
1: io faccio,
0: vabbè,
1: così. Quando non so cosa fare, organizzo.
0: Ah, ti sposi.
1: Matrimoni. No, da scherzare, ferma lì che.
0: Direi che ho già dato. Esatto, esatto, basta. Allora, rimanete lì perché sta per arrivare una grande canzone, assolutamente da non perdere.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.

0: affascinante come sempre Ricky Martin, Live la vida loca. Tra l'altro lui è assente da ben 15 anni dai palchi di tutto il mondo, però ha ricominciato questo tour mondiale proprio domenica 21 giugno, sarà a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, quella. Unica data italiana.
1: Come mai hai scelto proprio quella zona lì?
0: Scelto al posto migliore dove la gente cresce con sani principi. No, vabbè, comunque non lo so, forse è legato. Esatto.
1: Allora,
0: ciao
1: oggi...
0: Ricky!
1: Sì, ciao, salutamelo. Allora, no, oggi è la giornata mondiale contro la siccità. È una giornata molto, molto importante. Ci sono dati abbastanza preoccupanti in Europa. La scarsità d'acqua colpisce ogni anno circa il 30% della popolazione e in particolare i paesi del sud dell'Europa sono i più colpiti. E l'Italia è molto interessata da questo problema della scarsità idrica, no?
0: Sì, è vero, l'Italia sicuramente è molto interessata perché insomma si spreca tantissima acqua e quindi come al solito arrivano anche i 10 consigli pratici per diciamo così usare in maniera intelligente l'acqua. Quindi chiudere il rubinetto quando non serve, privilegiare la doccia al bagno, installare il frangigetto ai miscelatori, utilizzare gli elettrodomestici solo a pieno carico, monitorare e riparare le perdite dell'acqua, quello è evidente, annaffiare le piante nelle ore serali, fare la doccia musicale.
1: Cioè,
0: scusa, scegliere una canzone. questa è carina come idea.
1: Per la durata.
0: Scegliere una canzone di 3-4 minuti e concludi la doccia prima che finisca. Questa, secondo me, è un'idea del nostro direttore Carboni.
1: Molto più... Che salutiamo, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ma bella questa cosa, non l'avevo mai sentita.
0: Molte persone riducono il consumo senza percepire una rinuncia. Praticare il recupero idrico in cucina, lavare l'auto in modo inverso, cioè prima rimuovere polvere sporco con un panno e poi insomma sciacqui.
1: Per sprecare meno acqua.
0: E poi attenzione, fare attenzione all'impronta idrica invisibile, cioè dietro ogni prodotto dal cibo ai capi d'abbigliamento c'è un enorme consumo d'acqua, quindi bisogna stare attenti. Quella della canzone è carina.
1: Beh, tutti
0: me.
1: Consigli molto interessanti. Allora, la canzone che sta per partire Harry Styles dura 3 minuti e 10. Cominciate a insaponarvi e ci fate sapere.
0: Sì, però scusa, ma se ti devi lavare i capelli 3 minuti non ce la fai, dai, è il tempo che fai shampoo,
1: No, cominciare a parlare di eccezioni. Sono già passati 8 secondi.
0: Vabbè, ho capito, ma sono i capelli lunghi, però.
1: Ne rimangono solo 3 minuti.
0: Oggi faccio le prove

0: adivido.
1: Budapest, George Ezra. Allora, stiamo parlando della giornata mondiale contro la siccità. L'Italia, tra i paesi europei più esposti alla carenza idrica. Tanti consigli, carino quello della doccia. Per regolarvi, mettete una canzone che duri non più di 3 o 4 minuti. E quello è il tempo entro il quale dovete finire di farvi la doccia.
2: Allora, se dovete lavarvi anche i capelli, mettete un bel baglioni da 7 minuti, no? Una roba del genere, no? Una canzone lunga.
1: Vabbè, ma anche meno, guarda, ti dico, perché quanti saponi metti già lo shampoo e sciacqui, te lo dico io con i capelli lunghi, il balsamo, certo, fai le cose un po' veloci. Guarda, c'è un nostro amico che dice: se o amica, i miei figli metterebbero i Dire Straits con Telegraph Road, che dura 14 minuti anche se non gli piace. Canzone.
2: Bene, è vero, i Dire Straits ne hanno 3 o 4 da doccia lunga, quindi
1: sì.
2: Voglio dire,
1: hai voglia.
2: Con tutti gli assoli, insomma, e godete anche mentre ve la fate la doccia.
1: Sì, infatti, dai, un po' sotto l'acqua ci devi stare, però adesso senza esagerare,
2: dai.
1: No?
2: Ci riproviamo con un'altra doccia, 3 minuti e 19 questa, dai.
1: Sì.
2: Ormai siamo professionisti,
1: dai.
2: Dovremmo
1: sì,
2: farcela.
1: Sì, sì, dai, cominciamo con il sapone, finiamo con lo shampoo e tra poco vi diciamo come va.

0: Jelly Roll. Io mi sono messa pure la crema, quindi direi che ci sto dentro. No, la crema corpo.
1: Mi fa ridere perché i nostri ascoltatori stanno sfidando, voglio dire, le docce lunghe con le varie proposte di canzoni. Qui arriva addirittura Crisis, My Coffee, 37 minuti e più.
0: No, insomma, ragazzi,
1: ho capito, ma poi
0: 37 minuti è troppo.
1: Non
0: su.
1: C'è il senso. L'idea è quella di risparmiare l'acqua. Anche certo. Voi, dai.
0: Però non troppo, cioè risparmiare l'acqua è giusto, però laviamoci, perché sennò veramente.
1: Perché
0: no, perché sennò poi
1: problema.
0: Di problema ne esce un altro,
1: va
0: no?
1: Arrivano i pazzoidi di One Match, sono già lì pronti, uno con
0: la fanno la doccia, la faranno?
1: Secondo me sì, di solito, no, mi si presentano abbastanza bene.
0: Puliti, dai.
1: Sì.
0: Allora, con The Journalist vi diamo appuntamento a domani mattina, come sempre alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: arrivo a quest'ora.
1: Sono le 17, ci sono le news.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Diversi media internazionali, tra cui Bloomberg e Al Arabia, hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington. L'intesa si sviluppa in 14 punti e sarebbe solo formale dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Trump precisa che si tratta di un protocollo di accordo e che se non gli piacerà, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, riferito all'Iran. Inizierà poi il lavoro di bonifica dagli ordigni piazzati in mare dagli iraniani. Si parla naturalmente dello stretto di Hormuz, che verrà riaperto dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Interverranno anche le due cacciamine Crotone e Rimini della Marina Militare e circa 400-500 militari italiani. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni, lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana e una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e 90. Il rito delle esequie si terrà domani 18 giugno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro in Vaticano. La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata sottoposta con successo ad un trapianto di polmoni. Affetta da fibrosi polmonare progressiva dal 2018, lo scorso aprile era apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l'erogazione dell'ossigeno per ricevere gli atleti norvegesi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio, alle 19 debutta Cristiano Ronaldo col suo Portogallo che affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 la partita tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana all'1 Ghana-Panama. Alle 4 ci sarà l'Uzbekistan delle CT Fabio Cannavaro contro la Colombia. Serie A, non arriverà il tedesco Kroos a dirigere l'area tecnica del Milan, rimane all'Eintracht di Francoforte. Intanto il Lecce conferma Eusebio Di Francesco come allenatore. Volley, l'Italia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca con un secco 3-0 e ha cominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nations League. Domani le azzurre giocheranno contro la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Che sono sempre in viaggio, che guidano sempre, macinano chilometri, chilometri in vostra compagnia, naturalmente, meno male che ci siete. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante e oggi iniziamo parlando di qualcuno che bigia.
2: Sì, quelli che proprio fanno i balzoni,
1: si chiamano. Balzoni, vedi la differenza di linguaggio, esatto. Dalla mia generazione alla tua.
2: Chi bigia e chi balza.
1: Esatto. Però quanti di noi oggi vorrebbero essere altrove?
2: Vorrebbero
1: mollare il lavoro e andare altrove.
2: Ormai magari per tanti il lavoro è finito. Allora pensiamo alla giornata di domani, eh?
1: Un bel
2: così,
1: salto.
2: Bel saltino.
1: Ok. Quindi da mercoledì si passa direttamente a venerdì.
2: No, dici? A lunedì direi.
1: Ah, proprio
2: sì,
1: così.
2: Weekend lungo.
1: Vabbè. Dov'è che si firma? Buona domenica.

0: Safe, qui a Radio Number One, si balla naturalmente, in questo pomeriggio fa caldo, quindi andiamoci piano con il ballo che poi uno suda.
1: Vabbè, ha bisogno dei sali minerali.
0: Esatto. Benvenuti a bordo con le donne al volante, grazie anche per i messaggi che stanno già arrivando. Ricordiamo il numero.
1: 393-444-0444, insomma, per entrare nel nostro abitacolo, quello delle donne al volante.
0: Esatto, parliamo di Rod Stewart, 81 anni. Tra l'altro... si parla male di lui in questo periodo, poverino, cioè in realtà ce l'ha, gli americani ce l'hanno un po' con lui, perché lui ha bigiato come si faceva a scuola e si è fatto beccare, sai quando bigi, non vai a scuola e poi ti fai beccare in giro per la città e magari
1: dal professore
0: esatto, ovviamente,
1: quello che ti doveva interrogare,
0: esatto,
1: ecco,
0: esatto, ecco. E fai quella figura un po', insomma, veramente da così,
1: è proprio così, ha fatto una figuraccia perché lui doveva esibirsi per una data del suo tour negli Stati Uniti. A 40 minuti dall'inizio del concerto hanno gli organizzatori hanno detto, insomma, che Rod Stewart non sarebbe salito sul palco perché aveva una laringite molto forte, si era già curato, aveva preso, insomma, dei medicinali, ma proprio non sarebbe riuscito ad esibirsi.
0: Esatto, peccato che poi lui ha preso un aereo e se n'è andato a Boston per vedere la Scozia ai mondiali. Lui è scozzese, quindi ci teneva particolarmente, ha preso i figli e se n'è andato a Boston a vedere appunto la Scozia.
1: E la cosa peggiore è che ha anche postato tutto sui social,
0: esatto.
1: Quindi sei pure scemo.
0: Cioè, esatto, diciamolo. Quindi ovviamente molti fan se la sono presa, si sono arrabbiati, altri hanno cercato di capire, hanno detto vabbè, tutto sommato non può cantare, almeno vada a vedersi la partita, ha fatto bene. Però se disdici tutto 40 minuti prima di un concerto, io ovviamente a quell'ora sono già lì,
1: certo,
0: mi girano
1: è
0: un
1: certo
0: po',
1: che
0: insomma,
1: girano.
0: Gira. E vabbè, insomma, e allora noi ci siamo chieste, come al solito,
2: ma tu, sì, ma voi,
0: ma voi non è mai venuta quella voglia, non vi siete mai inventati delle scuse per non andare a scuola, per non andare al lavoro?
1: Esatto,
0: almeno una volta,
1: sì,
0: nella vita,
1: sì,
0: dai,
1: delle scuse anche un po' campate per aria magari, oppure avete raccontato delle storie molto verosimili che mi ha fatto dire wow,
0: quante volte è morta la nonna,
1: esatto. Non solo per la scuola,
0: no,
1: anche per il lavoro.
0: No, sa la mia nonna,
1: povera nonna. Io ho 10 nonne,
0: sì.

0: insieme a Marrakesh, volevo capire su Radio Number One, anche Rod Stewart, noi volevamo capire davvero che se aveva davvero una laringite furibonda oppure si è inventato una scusa, perché lui si doveva esibire in un concerto negli Stati Uniti, nello stato dello Utah, se non ricordo male, ha annullato il concerto giusto 40 minuti prima dell'inizio ed è volato a Boston con i suoi figli per vedere la Scozia ai mondiali.
1: Vabbè,
0: però,
1: so,
0: fingendo appunto una malattia.
1: Dubbio, sì, qualche dubbio effettivamente ai fan è venuta.
0: Sì, qualcuno ha anche detto, ma si capisce nel video che non sta bene, che la sua voce non è delle migliori, anche nelle date precedenti si sentiva che era affaticato. Certo, ma questo 40 minuti prima dello spettacolo,
1: sì,
0: se n'è andato.
1: Poteva avvisare prima. Allora c'è Roberta che dice: ciao donne, in un caldo giorno d'estate non puoi aver avuto una pesante indigestione per prenderti un giorno da passare in piscina invece di essere in fabbrica? Cara Roberta, e vengono quelle indigestioni lì ogni tanto. Poi c'è Lorena di Vigevano che ci scrive: ciao ragazzi, a scuola non potevo bigiare perché mia madre era la preside.
0: Non bene.
1: Questa è proprio una cosa brutta. Però al lavoro ogni tanto, ops, l'auto non mi parte. Caspita, cosa vuoi fare? D'altronde capita a me.
0: E a proposito di concerti, c'è Sandro che ci dice: anni fa ho finto un check-up con visite che duravano anche 2 giorni per andare a Londra al concerto di Sting con breve visita della città annessa. Complimenti, Sandro. Delle visite che durano tanto,
1: sì,
0: sai, sono le visite importanti, devo fare tanti controlli.
1: Sai, ci vuole un po' di tempo.
0: Poi io sento un fastidio.
1: Poi anche andare a Londra.
0: Ci vuole un po' di tempo, visitare la città, concerti.

0: Taylor Swift con Is It Over Now qui a Radio Number One. Con le donne al volante, Rod Stewart ha mollato un concerto dicendo che aveva una forte laringite ed è volato a vedere a Boston, a vedere appunto la Scozia ai mondiali di calcio. E beh, non l'hanno presa tutti benissimo.
1: Vi abbiamo chiesto se voi avete mai bigiato non solo la scuola ma anche il lavoro inventandovi delle belle scuse. C'è Roberto che lui ci dice che non ha inventato nessuna scusa, ma era un periodo molto stressante e quindi sperava in un'influenzina, in un qualcosina da niente, però ha detto che le è andata anche molto bene perché ad un certo punto lui stava guidando la sua auto, gli sono andati addosso, ha distrutto l'auto, lui è stato a casa 2 settimane, se l'è spassata, aveva il collo rotto, però bellissimo, bellissimo, è stato a casa 2 settimane
0: col collare così, poteva muovere, però
1: vabbè. Una vacanza sul
0: divano. Ma non è meglio andare al lavoro piuttosto che ridursi così con la macchina rotta, il collare, tutto il resto, cioè se uno devo stare a casa così forse è meglio,
1: forse
0: andare,
1: è
0: al
1: meglio
0: lavoro,
1: andare a lavorare.
0: Va bene, c'è un aggiornamento invece per voi che siete in viaggio con i treni. C'è stato questo guasto questa mattina intorno alle 10:20 sull'alta velocità, stop tra Milano e Piacenza, sono stati cancellati dei treni e i ritardi sono di oltre 4 ore. I tecnici sono ancora in lavoro e il problema riguarderebbe la linea elettrica. Il problema vero è che non c'era nemmeno l'aria condizionata,
1: esatto, su alcuni
0: quindi
1: treni
0: non funzionava nulla e quindi davvero
1: bello nel bel mezzo della pianura
0: pesante.
1: Padana,
0: sì,
1: veramente un
0: senza
1: tocca
0: aria
1: sana.
0: Condizionata non è bello. Vabbè, tra poco il traffico
1: che non è mai bello,
0: no, nemmeno quello.
2: Su Radio Number One le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Aggiornamenti sul traffico, cosa succede sulle nostre strade e autostrade?
2: Beh, iniziamo con la tema, la tangenziale esterna, la 58, c'è un incidente allo svincolo di Paullo in direzione della 1, sulla 8 la Milano-Varese si segnala un incidente tra Malpensa e Legnano in direzione di Varese, sulla A11 la Firenze-Pisa si registrano code invece tra Firenze Nord e Peretola in direzione di Firenze, riduzione di carreggiata sulla statale 11 Padana Superiore tra Sirmione e Verona Nord fino a settembre, quindi ci sono un po' di problemi. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano sulla 1, la Milano-Bologna. Code per perdita di carico tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 4 ci sono code allo svincolo di Trezzo in direzione di Milano. Rallentamenti anche tra Brescia e tra Peschiera e Brescia Est in direzione di Brescia. Andiamo sulla 7, la Milano-Genova. Code per il ripristino di un incidente tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Chiudiamo con la 12, la Genova-Rosignano, dove ci sono code a tratti per 3 km per un ostacolo tra Versilia e Massa in direzione di Genova.
1: Gli aggiornamenti sul traffico tornano tra un'ora, fate buon viaggio. Con voi ci sono le donne al volante, Radio Number One, tutti i giorni dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì. Vi teniamo compagnia, parliamo di un po' di cose, parliamo anche di quello che succede nel mondo. Prima abbiamo inventato un po' di scuse per non andare al lavoro e qui tra poco continueremo a parlare di lavoro e direi che le scuse a volte servono però.
2: Sì, servono, servono quando il trattamento lavorativo non è proprio dei migliori.
1: Esatto.
2: Pensate che ci sono persone che vengono pagate solo se non piove.
1: Ma pensa.
2: Se invece piove, t'attacchi.
1: Cioè, cavoli tuoi, sì, non lavori.
2: Sì. È un problema tuo, esatto. E quindi ci sono anche dei contratti farlocchi oppure dall'alto certi dirigenti d'azienda ti danno un niente. E non hai nessun tipo di diritto e ti dicono ma io ti porto in alto.
1: In alto che poi non mi vedi più.
2: ti faccio lavorare 10 ore al giorno.
1: Sì,
2: non hai la malattia, non hai niente.
1: Wow.
2: Però mi devi ringraziare.
1: Che sogno,
2: perché?
1: Grazie.
2: Perché stai lavorando, capito? Certo. Vabbè, ne parliamo tra poco.

0: dell'estate, The Bausa Magnetic, qui a Radio Number One. Ci sono due donne in viaggio, due donne accaldate come voi, tra l'altro. Però siamo qui per parlare di lavoro. Ogni tanto bisogna tirar fuori, essere anche un po'. Mettersi un po' di traverso, cioè okay. Non essere sempre buonisti, esatto. Cioè dire ma sì, va tutto bene. No,
1: no, no, a volte no, non va bene.
0: No, non va bene, noi siamo qui per denunciare questa cosa. E Open, il quotidiano online, ha raccolto un po' di testimonianze, un po' di storie su quello che è un vero e proprio sfruttamento, perché ci sono dei contratti lavorativi che veramente sanno di sfruttamento.
1: Esatto, e appunto Open ne ha raccolti alcuni che fanno ridere, fanno sicuramente molto riflettere, hanno una vena però anche che ti fa ridere e poi piangi dentro,
0: sì,
1: sia chiaro,
0: è
1: sia
0: ironico perché ironico è talmente perché fuori di testa,
1: sì, assurdo, sì. Proprio siamo all'assurdo. Per esempio ci sono degli artisti che hanno raccontato che si dovevano esibire in un parco all'aperto. La regola però era: venite pagati solo se non piove.
0: Esatto.
1: Se piove. Cavoli vostri.
0: Vi attaccate al famoso tram.
1: Esatto. Altrimenti c'è a chi venivano offerti 600 euro al mese in buoni pasto, però senza ferie, senza malattia, mm-hmm. senza IMSS, senza assicurazione, senza contributi, senza niente.
0: Senza niente,
1: buoni,
0: sì.
1: Buoni pasto poi.
0: Un'altra testimonianza dice: mi hanno fatto i complimenti per il percorso svolto, poi mi hanno offerto un contrattone di tirocinio da 1000 euro lordi annui. 1000 euro lordi annui. Quando ho richiamato per comunicare che rifiutavo l'offerta, mi hanno detto: non troverai altre testate che ti valorizzino come faremo noi. Ma sai che c'è?
2: Ma va, caghe.
0: Ma sì, vai. Ma veramente.
1: Cioè, ma che valorizzazione è?
0: 1000 euro lordi annui.
1: Annui.
0: Ma neanche al mese.
1: Ma neanche il caffè

0: canzone che sa di viaggio, così in macchina, andare, macinare chilometri, magari anche per tornare a casa.
1: No, maledetto me, maledetto te che ti metti davanti a me mentre io sono in macchina.
0: Esatto, e vai pure lento, fulminacci insegna.
1: Esatto, state lì, cari ascoltatori di Radio Number One, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Al 1979, grandi canzoni, Sheila, Be Devotion con Spacer e la mano degli Chic, si sente, sente. Nile Rodgers, Ben Edwards, sono loro che hanno scritto questo brano e hanno anche prodotto, tra l'altro. Grandi canzoni, quindi a Radio Number One, con le donne al volante, ricordando sempre che la sera, dalle 22 in poi, se non avete nulla da fare, c'è Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, giusto per ricordare insieme i grandi successi. E allora, vogliamo parlare invece di maturità? Anche perché domani è il grande giorno.
1: Eh sì, domani inizia il primo scritto, quello di italiano, che coinvolge più di 527.000 studenti. E tra questi 527.000 ce n'è uno particolare, uno che ha già un po' di annetti, però ha deciso di provarci, di mettersi in gioco.
0: Sì, lui lui si chiama Enzo Ghinazzi, vi dice nulla questo nome?
1: Ghinazzi.
0: Lui è pupo, ha 70 anni e ha deciso di prendere il diploma al Liceo delle Scienze Umane, indirizzo economico-sociale all'Istituto Minerva di Roma. E a chi gli ha chiesto, ma non è un po' stressatino?
1: Sì, insomma,
0: non mi viene nemmeno in mente, anzi, io la notte prima degli esami, per rilassarmi, farò l'amore.
1: Il Ghinazzi, ma lui è sempre uno più di due.
0: A parte che ha due donne, non una. Cioè,
1: ha solo due.
0: Lui vive con due donne, notoriamente, da credo 20-30 anni, insomma, vabbè.
1: Però conoscendo il tipo è uno abbastanza
0: sì. Però insomma lui dice mi accontento di 80.
1: Sì, non punto al massimo, a me va benissimo no. 80. Lui si è messo in gioco perché l'aveva un po'... Ha fatto una sorta di promessa ai suoi genitori che sono mancati, sua mamma specialmente è mancata un mese fa più o meno, e lui ha detto no, devo fare la maturità, e quindi si è messo sotto, ha studiato, suo papà lo voleva avvocato, non ha mai preso la maturità, no. E ora ce la farà.
0: Beh, sarà maturo?
1: Ma sì.

0: Morgan Wallen e Handsome Help, ho avuto un aiutino, ecco, magari quello che serve ai maturandi che domani iniziano questa prova cruciale.
1: È vero, la maturità è sempre uno step della vita molto importante, poi quando lo superi dici vabbè, tutto sommato non era sto granché, però la sera prima un po' di cagotto,
0: perché poi magari fai anche all'università e dici ma forse era meglio la maturità.
1: Nati scrive: ciao donne, anche la mia bambina domani inizierà la maturità, avanti tutta. Certo, salutiamo tutti i maturandi appunto, e no, non diciamo niente.
0: No, non si dice niente. Un saluto formale e cordiale.
1: esatto. Va bene, rimanete con noi perché tra poco ci sono delle città europee che hanno deciso di fare delle cose su cui tutto sommato ci sentiamo di essere abbastanza d'accordo. E anche in Italia si sta cercando di fare qualcosa in questo senso. Che cosa? Beh, ve lo diciamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: su Radio Number One. Sono le 17:59.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati, il G7 è stato un momento di unità e cooperazione, così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni per la missione a Hormuz, aggiunge vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità.

0: Oggi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
1: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto. Magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Buonasera.
4: A lei, signor Rocchino, buonasera, buon mercoledì.
3: Buonasera, signor Gavro, guardi, qui non sappiamo più come mettere in ordine.
5: A righe o a quadretti?
3: A righe o quadretti, che cosa? Se cominciamo. Allora, da ancora siamo, dobbiamo entrare, no? Innanzitutto si saluta, no?
5: Buonasera,
3: oh,
5: capo.
3: Ecco, beh, giusto, inizia.
4: Ha visto come le porta rispetto,
3: ma
4: però?
3: Beh, certe volte non capisco il motivo, eh.
5: Posso avere un aumento?
3: No, adesso l'ho capito. Va bene, allora, buona serata, benvenuti in Radio Number One. E ovviamente voi protagonisti, come sempre, perché all'interno della Piava ci sono degli spazi che sono quelli del dedicato. Salutiamo anche le donne volanti che ci hanno anticipato e volando stanno rientrando a casa.
4: Beate loro, chissà che bel panorama.
3: Ha visto? Certe volte dall'alto si vedono delle cose che voi umani. Va bene, dopo questo andiamo a casa. Allora, attenzione, perché questo è il programma che in assoluto alza il qui.
4: Lo alza qui
3: da nessun'altra parte.
4: Lo alza qui.
3: Qui, non è come qui. E quindi attenzione, perché qui alziamo qui. E la prima cosa che facciamo, giusto per spostare l'attenzione,
4: noi prendiamo il giornalo sul bancone del bar e andiamo a leggere quello che è il santo del giorno. Mercoledì 17 giugno, vediamo.
3: Attenzione, metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Agrippino.
4: Ce l'ho.
3: Ho un'amica che si chiama Agrippina. Allora, ci telefonate prima noi, che dobbiamo parlare un attimo, facciamo una seduta, cerchiamo i problemi che portano poi noi. E poi ci telefonate allora e ci fate gli auguri dell'onomastico.
4: Ma pensavo, non è che tutti quelli che si chiamano Pino o Pina in realtà è un'abbreviazione, se
3: no, no,
4: Agrippino.
3: No, no, Agrippino quando lei va troppo forte, poi va dal meccanico e dice, dice, ma lei è Agrippino. No, ma ha rovinato il motore. Va bene, attenzione, perché oggi è la giornata mondiale, perché non mi esce, ecco, della desertificazione, e secondo me ci va a fagiolo vista la temperatura. Poi veda lei, non so,

0: interpretava il personaggio è ancora identificabile assolutamente da quella macchiettina. Va bene, buona serata Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, questo è il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Qui alziamo il qui e non da un'altra parte.
1: Di là no, solo
0: qui. E allora attenzione, salutiamo nel frattempo il signor Maurizio, buona serata signor Maurizio, salutiamo anche Luigi, detto Gigi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Un saluto a coloro che invita, dice volete del ghiaccio? Non lo so, adesso vediamo, perché è tempo che arriva, secondo me si scioglie.
1: Lei è veramente uno scienziato.
0: Ah, guardi, io ho fatto le scuole alte, ero al settimo piano. Allora, attenzione, perché noi qui una delle cose proprio che cambiano la vita a tutti quanti è quella che facciamo poi a questo punto.
1: Sì, noi leggiamo l'oroscopo tutti i giorni, diciamo, ma attenzione, per chi si fosse collegato magari all'happy hour per la prima volta, non leggiamo quello di domani, quindi non pensate al giovedì, fateci solo sapere se oggi è andata come dicono gli oroscopari, perché leggiamo quello di oggi.
0: Oh, vedi che trovate che ci abbiamo nel locale. Allora, attenzione, perché oggi poi noi estraiamo per non far torto a nessuno, visto che abbiamo tante richieste, attenzione. Noi estraiamo quello che poi è il segno zodiacale da leggere, perché prima arrivate tutti e dice come non hai letto me, hai letto quello di quell'altro, come quindi non come
2: allora, prende il cilindro, come va? Com'è qua il movimento?
0: È arrivato quell'altro. Berti, stiamo parlando, non ci puoi interrompere.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, ho detto che non era. Va bene. Allora, attenzione. Aiaia, Scorpione. Stasera Scorpione, sei ansioso, ma questa giornata promette molto bene. Vede, certe volte nuove occasioni possono portare nuove idee.
1: Bene, dato che è l'oroscopo di oggi, vediamo se le promesse sono state mantenute.
0: Esatto, quindi se siete dello Scorpione e o non siete dello Scorpione e vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, cielo, non mio marito, ma ce lo fate sapere. Dai.

0: buona serata. Pensa che c'ha la smart questo qua,
1: persona intelligente.
0: Pensa che c'ha la smart e ha occupato un posto di un tir.
1: Pensa se aveva un tir,
0: niente, no, se sguardavano tutta la via.
1: Quando si trova parcheggio capita spesso, no? Dire ah è libero, no,
0: no,
1: c'è la smart.
0: Gente di un certo livello che sa posteggiare la macchina.
1: Secondo me ha fatto i calcoli, è un geometra.
0: Sì, ha fatto i calcoli perché l'hanno operato l'altro giorno. Probabilmente i calcoli. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Buona serata, ciao Pierluigi. Salutiamo anche Anna, i laghi. Un saluto alla Brianza, all'umidità, quelle robe lì. E poi che dire, non so.
2: Ciao Lucchino, no, adesso eccolo. Mi fermo al bar una ventina di mezz'orette e poi torno a casa. Mi raccomando, vedete poco che dovete guidare tanto. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
0: Ciao Omar, buonasera. Tutto sotto controllo, devo dire, anche stasera non manca niente.
1: Io sono rimasto fermo alla ventina di mezz'orette. Quante ore sono?
0: La ventina di mezz'orette è tanta roba. Se fa dei calcoli esatti, è tanta roba. Va bene. Allora, un saluto agli amici che stanno messaggiando per stanno iniziando a richiedere la loro musica per gli appuntamenti del dedicato che prenderanno forma tra non molto. Quindi, un sacco di spazio ancora per voi a disposizione.
1: Ricordiamo anche il nostro numero, signor Lucchino: il 393-444-0444.
0: Ricordiamolo.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: C'è un numero di WhatsApp, mandano i messaggi, richiedono le canzoni. Non mi sembra una roba così difficile.
3: Scusi,
0: non ha capito niente, ma lasciamo stare. Allora, stavo dicendo, visto che qui ci sono tanti spazi, pare che invece ci sia un po' meno spazio nel web, o almeno sale questo dubbio, perché lei sa che esistono e ci sono degli analisti, delle società che analizzano, poi dobbiamo capire cosa analizzano e cosa non analizzano.
1: Tutto il giorno dietro il computer ad analizzare.
0: Tutto il giorno analizzare, e li pagano per analizzare, fanno quelle robe lì, e hanno scoperto che non ci abbiamo più tanto spazio, ma non gli spazi, ma all'interno del web. Cioè praticamente non abbiamo più il monopolio, o almeno il web non è più nostro, che poi fondamentalmente dal mio punto di vista non l'è mai stato, ma questo poi è un altro discorso. Perché comunque in questo ultimo periodo e in questo ultimo annetto, mettiamo così, tra l'intelligenza artificiale, i sistemi boot e tutte queste cose che servono poi per la gestione, non i bot, i CCT, i bot,
1: no, BOT, bot. No, sì, noi giovani li chiamiamo bot.
0: Proprio quando c'è una festa facciamo i bot stasera. No, non è quello. Praticamente consumano un sacco di velocità e di spazio all'interno dei sistemi del web, e quindi questo limita l'utilizzo e la velocità del sistema per gli utenti ultimi, che gli ultimi siamo noi. Ma come si usa dire, beati gli ultimi
1: che saranno i primi.
0: No, ma si mangia stasera? No.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con il primo spazio del dedicato.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Anche questa sera diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo alla giornata di domani. Allora attenzione, perché al nord pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori e lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, mentre al sud tempo in prevalenza soleggiato salvo qualche rovescio pomeridiano in formazione sui rilievi della Campania. Allora, se volete restare sul pezzo informati, come sempre scaricate l'app di 3B Meteo.
2: Clima è bollente là fuori e anche qui su Radio Number One teniamo alta la temperatura perché stanno per iniziare gli spazi del dedicato, quindi regalate il vostro brano preferito a un amico o a chi vi pare. Come? Scrivendoci al 393 444 0444. Partiamo subito con il primo.

0: Signor Gabbro è il primo, mica.
1: Sto impalando il cinese.
0: Qualcuno gliel'ha chiesto?
2: Il primo,
0: questo è il primo spazio.
1: Buonasera.
0: Sì, buon anno. Va bene, allora, questo è il primo spazio del dedicato in questa serata, in questo mercoledì sera, come dice lei, siamo a cavallo, non so di
2: si
0: che.
2: Si guarda sì. Con un occhio verso il weekend, con sì. L'altro invece siamo ancora un po' ancorati al lunedì. Però certo, mi raccomando, teniamo lo sguardo dritto, concentrati.
0: Ha dello strabismo di Venere, praticamente. Lei guarda da una parte.
2: Lo sai che è bello lo strabismo? Che dicono che sia la bellezza perfetta.
0: Guarda, sì, perché lei non capisce bene dove sta guardando. Vabbè, niente, glielo spiego la prossima volta. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
2: 393-444-0444. State chiedendo tantissime canzoni, dovete essere ancora più rapidi.
0: Attenzione, perché attenzione, arriva una canzone per Anto. Ciao Anto.

0: vede che belle canzoni che si regala ai nostri ascoltatori. Billy Idol, Sweet 16, 1986, da Whiplash Smile, che era l'album appunto pubblicato in l'anno da seguire, perché questo fu il singolo d'anteprima che poi lanciò l'album in un secondo step. Poi ovviamente Billy Idol ce lo ricordiamo con diversi altri singoli come Rebel Yell, Eyes Without a Face, eccetera eccetera eccetera, ma sicuramente questa è una di quelle canzoni che, quelle del limone duro come le chiamiamo noi, no? Quando uno è lì un attimo si distrae,
1: e lei di queste cose è esperto.
0: Guardi, non ne parliamo. I Pinguini Italia.

0: Lipa, Love Again, che mi ricordi una, mi ricordi due, no, non c'entra niente.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma stiamo per chiudere cosa? Che noi siamo appena arrivati.
2: Alle 8.37, ma cosa dice?
0: Senta, torni dietro il bancone, grazie.

0: Cesare Cremonini, Tropico Fantasia, Radio Number One. Che dire, signor Gabbro? Che dire?
1: Che torniamo tra pochissimo. Non mi ricordo però con cosa. Sai che adesso devo prendere il manuale.
0: Aspetta, io prendo il manuale delle dediche. Un attimo.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Capito, signor Gabbro, c'era il dedicare a facile, adesso non è che possiamo stare lì e perderci via a dire delle
1: adesso
0: cose.
1: Adesso mi ricordo, ma cos'era quel momento dove si può regalare la canzone
0: sì,
1: a qualcuno?
0: Lei ci fa delle richieste con WhatsApp, manda una richiesta anche vocale, ci dice delle cose.
1: Ma meno male che c'è lei che ha tutta questa.
0: Io ho tutta questa salvata. E praticamente poi noi cerchiamo di suonare la canzone che voi avete richiesto.
7: Scusi, non ho capito.
0: Non avevamo dubbi.
1: Ma ero l'unico allora, dai.
0: No, non era l'unico. Salutiamo anche Maria Grazia alla Sicilia. Buonasera. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando, perché ovviamente noi
8: buonasera,
0: abbiamo.
8: Lasciamo perdere come sempre.
0: Che cosa?
8: Ma scusi, ma chi è che fa queste previsioni astrologiche?
0: Gli oroscopari, ma prima
8: dobbiamo licenziare in tronco.
0: Ma perché?
8: Non ne azzecca una.
0: No.
8: Vabbè, comunque non ci ha azzeccato anche questa volta.
0: Niente.
8: Caro signor Lucchino, le auguro una buona serata. E qui fa un caldo bestia. Buona serata.
0: Ma no, ma solo lì fa del caldo bestia, ma roba da pazzi. Nel frattempo, qualcuno chiede gentilmente, puoi fare gli auguri, più che gli auguri farei un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani inizieranno la maturità,
1: certo, in special modo
0: a mia figlia Enia. Certo, salutiamo Enia e tutti gli amici che dire,
1: domani si comincia la prima prova di italiano, siate fantasiosi
0: perché è giusto,
7: simpaticoni tutti e due.
0: Che succede?
7: Un abbraccio.
0: Ciao, buona serata. Che dire, questa è la canzone giusta secondo me per gli esami di domani, cosa dice lei?

giornate prima degli esami abbiamo messo questa strada un attimino tortuosa, che è quella dell'inferno degli CDC da qualche annetto fa. Grazie per la richiesta a tutti gli amici, salutiamo anche Max, anche la Sami. E tra l'altro questa canzone fu scritta per un racconto tra virgolettato che parla di coloro che poi vivono puntualmente e costantemente a bordo di mezzi e di autovetture e vivono sulla strada per qualsiasi motivo, ma puntualmente il motivo è quello del lavoro, sicuramente il più pesante. Poi in questo caso si parlava di Canning Highway e Perth Guinea e Nana, che era una zona dove c'era un pub particolare dove Bon Scott amava andare a bere qualcosa. Va bene, c'è Mac.

0: Mamma mia, Shep Geronimo, Radio Number One. È quasi finita la prima ora, signor Gabro.
1: Che problema c'è? Ce n'è un'altra.
0: Pensi un po' lei tra un attimo.
2: Okay.

0: Miley Cyrus che ci portano direttamente, anzi tra un attimo
1: un altro però. Spazio del dedicato
0: è alla seconda ora dell'Happy Hours. Happy
2: Hour su Radio Number One. Happy Hour,
3: tutta la musica che cerchi.

0: seconda ora, signor Capro.
1: Do not believe we are in the second hour.
0: No, guarda, veramente.
2: A righe o a quadretti?
0: Ma riga quadretti che cosa? Ma se non hai capito neanche niente di quello.
2: Sto impalando il cinese.
0: Ah, ecco, per quello, stai imparando cinese, ovviamente. Non
1: seconda ola.
0: Seconda ola.
1: E piava.
0: Buonasera. Allora, salutiamo. No, se cominciamo così, guardi, a seconda ora cerchiamo di rilassarci un attimo. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ricordiamolo al volissimo 393-444-0444. Potete richiedere la vostra canzone preferita,
0: giusto,
1: ma potete
0: giusto.
1: Anche parlare con noi, dirci
0: giusto.
1: Cosa fate in questo mercoledì, c'è chi pensa già al weekend, c'è
0: certo,
1: chi no.
0: Certo, certo. Potete dirci anche delle cose a caso come certo. uso e costume di questo appuntamento.
3: Non ci abbiamo più spazio.
0: Questa, questa non è uso e costume, questa.
1: Allora, per stasera diteci le cose a caso.
0: Ecco, senza bisogno di richiedere una casa, perché non ci abbiamo più degli spazi, quindi non è colpa di nessuno, no?
4: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Beh, decisamente che per io non so.

Ci aspetta una selezione fantastica anche questa sera nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e questa sera il bastoncino corto per iniziare è toccato ai Bronski Beat con Small Town Boy, il ragazzo di provincia con cui debuttarono nel 1984 con l'album The Age of Consent. La voce riconoscibilissima è quella di Jimmy Somerville. Il meglio della musica degli anni 70-80-90 e Michael Jackson con uno dei suoi album più belli, Off the Wall, ci trasporta nel suo mondo con Rock With You. Era il 1979.

piace spesso trovare canzoni italiane da inserire nella nostra serata, e tra le più belle canzoni italiane non potevamo dimenticare Franco Battiato con La Cura. Quando pensi al compositore siciliano, pensi alla Cura. Era il 1996 e quasi 10 anni prima usciva Back to Life dei Soul to Soul. Carol Wheeler, che scrisse la canzone in Back to Life, vuole raccontare la sua esperienza di premorte, un'esperienza che ha lasciato il segno anche nella musica.

0: Non andrò mai in pensione e a 76 anni Stevie Wonder sembra più in forma che mai, tanto che per festeggiare i 50 anni di Song on the Key of Life, l'album uscito nel 76, ha deciso di partire per un tour che lo porterà in giro per il mondo e lo farà esibire anche con star come Lady Gaga e i Green Day. Joy Inside My Tears è un piccolo capolavoro. Number One Classics torna, state lì.
1: Number One Classics.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.

State ascoltando Number One Classics, io sono Lilli, una donna al volante, e per festeggiare i 50 anni di carriera i Duran Duran a luglio torneranno in Italia con 3 concerti evento. E come se non bastasse, Andy Taylor, lo storico chitarrista dei Duran Duran, ha annunciato l'imminente uscita del nuovo album da solista il prossimo 8 settembre. Girls on Film è un brano del 1981. Imagine di John Lennon è invece un inno alla pace di cui tutti sentiamo davvero il bisogno, soprattutto in questi ultimi anni. Un brano che riesce ad emozionare ogni volta. Era il 1971.

Mentre gli accampamenti per vedere i suoi concerti continuano anche in questi giorni, Vasco Rossi ha già annunciato per il 2027 10 concerti all'Olimpico di Roma per festeggiare i 50 anni di carriera. Nel Number One Classics abbiamo scelto Io No, un brano che parla della difficoltà di dimenticare una storia d'amore. E quante ce ne ha regalate il grande Vasco di storie, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Patti LaBelle con Michael McDonald e sul piatto sta girando On My Own, era il 1986.

C'è veramente tanta storia della musica in On My Own, scritto e prodotto da Burt Bacharach nell'86 e interpretato da Patti LaBelle e Michael McDonald, e prima di loro dalla grande Dionne Warwick. Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90.

Perché c'era nel 1979, tutte le radio impazzirono per l'album Breakfast in America dei Supertramp. Tanti premi, tanti dischi venduti e singoli di successo come Goodbye Stranger, che questa sera abbiamo ascoltato nel nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1981 arriva anche la Kool & the Gang con

Number One Classics è uno spazio tutto nostro, sempre più affollato, e di questo ne siamo naturalmente molto contenti. Io sono Lili, una donna al volante, e vi invito a riscoprire la musica degli anni 70, 80, 90, quella con cui molti di noi sono cresciuti, e questa sera è come tornare lì, tra quelle note e quei sogni. This is the story of my baker.

0: È arrivato il momento di chiudere Number One Classics. Io sono Lilli, vi aspetto domani alle 22 per continuare il nostro viaggio nella musica insieme. Quindi a domani.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi.